Lo sai, non potremo mai stare insieme. È ingiusto, ma è così. Non c'è scelta. Basta con le parole. Mi fa male.

0: in testa che avete, signor viceprano? E sbuffa, vedete?
1: Così tutto che mursi di te.
0: Così non è sempre. Che nuove scoperte! Il gioco di vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta. Or della contessa l'assedio gli avanza, e intanto il marito...